0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 2. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Vittorio De Sica. Cadarì.

na tu poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Aurelio Fierro e Cumarell.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Francesco Albanese. Agio produto suon.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Tu pierdusun, goppi giornalet. E mamma te minaccia, e patata s'arraggia. Te fanno girare a capa sti fumetti. Guardannati in tu specchio, vuoi fare il toreador. Ti fatta giacchettella curta curta. O casuncella stretta, e un ricciolillo in front.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

Fammi sueda una virata, sposammi tua marì, ma gatto mese, se vuole se vuoi convieto tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo brucia attorno e fa una festa, amica in quella sera per le brillante, torna su una volta.

tutti da arrivata come se da una tirata sposami se mari ma gatto mese ci vuole tutto compieto.

0: E chiamo Margarita, stiamo con te, dubbi. Dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: a te, non

0: lei se botta, ma se ti faccio afflitte sconsulate,
1: si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Luciano Virgili,

0: l'ultima sarai con me.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Merola. A città e Pollacianel.
2: E chiama, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bella.

Levo recita l'ultima scena. Restammo mano a mano, senza tenere il coraggio di ci guardare. Fammo che le copo, indifferentemente. Tanto usaccio, per te, non so più niente.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

con lo spada, perché a capita che ha trovato la mano, va a farmi un barriere con mi cara. Guaglio, non mi fa

0: Canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
1: Beniamino Gigli, dici in cielo voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Totonno Parisi, guardanna a luna.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane.
1: Nicola Arigliano, A Tazzi Caffè.
2: Vorrei sapere perché si me verite, facite sembra

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

Si spagnola, si parigina, la gente crede che è nuvino. Non posso dire che

Appena sienta, apri bambomba, zina, che tutto il gaspetto che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma per devozione, e non per squarzo l'unione, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

gran signora e me ne vorrei bene. Chi per allora perché ma poco pensa gli apostoli sparano. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Dint na riz ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. Man fu una mana dint a stonna chiara, mi faccia a croce, preg e mi salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrone non so.
2: Ma!

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio Grigolo, Cor ingrato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli Fortuna Mia.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

meglio. Sospira e fa ah, sei una bomba. Sto chienire, impazzisce o gelatiere. O ragioniere, non riesce a ragionare. O cantoniere, sciacquare.

0: passeggia somma e dice: ma chi è che quando passa mi fai venire una mossa? Ho le bocca rossa che sfizia da vasà. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei in abbondà. Sospira e fa. Ah, sei in abbondà. Sospira e fa. Ah.

favola, un malo gran signora. Cambai tanta in America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curattire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

Così un titta e putimaga, così un titta e putimaga, ma un burattiera titta a sti parola. Si ricorda che l'istrata, con facettera sul là, quando a coppia innamorata, fino a tanto.

0: Signori, che ne dite? E per l'istessa città, un soletto voi cagnite. Signori, chi vuol papà? E non sa fa capace, tu cocchiera, ti piaccio ancora, non è frattiera.
1: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Pasquale Amato torna su Rient.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni, boni,

chi dice che l'amore è una velina amara. O è nata senza cuore, o non ha saputo amare. Dincelo tu, Marì, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marì.

vucca, una da vucca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

squagliano d'amore, quanta capolavoro ti sanno combina, vincella tu marì.

0: sola.
1: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Tullio Pane. Desideri sul.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa passa sua, la mia compagna con

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

con quell'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro fuocar sempre gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo giù la così, io mi non sento volare.

in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma. Ai giovanotti, se non stai un bucato, vieni a da sola, che mai hanno piccato.

no, ya tengo fresca, fresca, que está agua gelada, esta copa frita, e ti dam un marano, non c'è me, è meglio la rosata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

amata e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Te voglio ben assai.
2: È nata una creatura nera e a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Con ma che?
3: Questo ritmo si chiama tamburriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagner e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnera che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che sta ogni una ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olè!
1: Angela Luce, o mese de rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Beniamino Gigli. Senza nisciuna.

0: Milly De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella fiola che ingannata tante, sassi e tarimiento le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioia, spazza, di un bel bella, caravo, sta presto, non la ravo, e ti ho mando, voglio ammalo, bella, ha fatto una volta, e con te capa, con filette, con giustino, meno che se la bambarra, e mi canta, e vinto, sì,

tant'è. Sareva fritta tutto si partite, ma è fine che destino la bannante, odio in papà e tu non t'ammari te.

la faccia la dimmata con pinte, da tutti i giorni gli andrà una scusa, tarararana, tarararana, dove lascio la radio tra i mente, senza che va a capo da tutto, e la casa imbarazza lo strumento, la data una bruia e l'anno le sue. Tutto vito, vanno e non è la cantora, si fa il sangue di riga.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gloriana, t'ammurriata palazzo.

Carizzami, con sti mani vellutate. Fai scordare tutti i peccati, stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle, ma fai sentire.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tullio Pale, Maggio sì tu.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, tiembe belle na vota.
3: Gilda Mignonette, femmina.

capemo, quando tu parfate, che non mi è pronta, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu spigazza, tu stavo.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Lello Olmo, Malizius L.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, com facet mammata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni. Desideria.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
2: Era la

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri, Trop innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Tullio Pane. Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto cor.

0: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
1: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro, dimmi la tua che è questa, dimmi

0: l'arriva, a voi da giovona compagni, l'arriva, l'arriva, l'arriva, l'arriva.
1: Canzoni napoletane, tu sina malatia.
2: Ria Rosa, chiove ghesciu sul.

0: da Don Buffante. Come fillo grosso grosso, il dopo sai che si passa, da una panna istantanea.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris e Desideria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Vera Nandi. Socchiacchiera.

automobile, mi sto tucciandando e lleva via. Lo luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Mirna Doris, torna su Rienta.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia. Sabato la finale è da Alessandro Cisling. Grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
4: Amedeo Pariante, Due strade.

0: canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così leggia, fino a Roselle Maggio.

la voglia indovina tutti i pensieri, che stanno in capacchi. Vieno un parente gran signore, che nato poco amore, e tu sarai in un re. Vatti noi chiudere, non mi fa ridere, che

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Paris, passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte e stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani, dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi Friulane, e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: GG di Giacomo.

dire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

guardano mar, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mezza da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, accende ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. Io stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi Marie, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora mentre proprio capia Steve pa' abbraccia, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e che sta con buon'ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei o capire subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia pa' nuova non sa da mai cagnà.
3: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Francesco Albanese. Sospiranno.

0: canzoni napoletane. Voglio a te.
1: È nata una creatura nera e a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, potasi, cadù, lo chiama Cic.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso a New York per Xi Jinping ricevuto da Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese. L'omologo americano ha parlato di un incontro breve ma piacevole. Ieri il duro intervento di Pezeshkian, il presidente degli Stati Uniti, ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha protestato il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata e promettendo massima resistenza ai bulli. Il commento del ministro degli esteri italiani.
3: L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, per difendere le proprie posizioni, usare la parola terrorismo, insomma non è che...
2: Calcio infine, vigilia del debutto dell'Italia Nations League, domani sera a Roma la nazionale di Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Oggi altre 4 partite.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario Da Vinci. Buona

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Adriana Martino, Carciofola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Come non suona, si è venuta a chiare. Come una luce vinta all'oscurità. Non è vita senza te. Così scordato.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Maria Paris, Doe Paravis.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: All'Assemblea Generale dell'ONU è atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Parole durissime ieri nei suoi confronti, tra gli altri dal presidente francese Macron, anche per i massacri e i danni dei palestinesi e dei paesi vicini. Ieri il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace. Pronti a colloqui, ma niente c'è. Cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Tennis, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen, in Cina, le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa, Paolini e Cocciaretto, le probabili singolariste. Nel doppio la collaudata coppia Errani Paolini. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
3: Dino Olivieri, ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: A sta Luciana, che passa e spassa, scialli, lusso, pettenesse. Poi una settimana mi ha faticasse, poi ha fermasse. Le dicesse, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vaso, goppa pettenesse.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, Tarantella Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Enrico Caruso. Perché?

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Roberto De Simone. Tarantella. Oi mamma camoena.

Teneva una passione e mi lassata. Teneva una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

piacere.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Concetta Barra. Nascette. Miezzomara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, che ha subito fatto decollare i propri caccia. Intanto il quotidiano iberico Il Mundo titola in prima pagina su una presunta informativa della CIA, secondo cui Mosca starebbe pensando ad attacchi con droni su Spagna, Francia e Italia lanciati dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il tetto degli stranieri in classe oggi all'esame del CDM nel pomeriggio. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile del petrolio e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi lo spread coi titoli tedeschi, risale su quota 95. Formula 1 doppia sessione di libero, oggi è a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è sempre Kimi Antonelli, ed è tutto da Alessandro Citt.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
3: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva deliziare. Nel momento culminante del finale travolgente, mezzo a tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

canzone, bandarelle e processione, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: blamerò.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mario Trevi. Catena.

Oh yeah! Sono stata a New York! Grandissima città! Cosa studia! Alright, è bella è quella! Ma chi sta a bambara? Rimbo street, faro street, sono bus! Il bus a sé! Lo fa fuori che sei ritto!

la tasso fra. Però o solo canta calla, la non ho quattro a o cavallo che si passa fa facci su gesta banche e parana quando mazzo cinque pezzo

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

quando canzone fai cantato io, quando se si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Andando,

ma quando rosa attorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giosambara.

ma fai sospirare niente giardina la piana si tutta casa torna l'amore a tornare. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavalcare, ma sangue in desera, Giorgia

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Voglio sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che mi ho rita. Perché mi ho facita? Uè, andiamo a francosà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, preti.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mirna Doris. Nasir e Mach.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Adriana Martino e Ricci. L'Ariulà.

quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, che ne riuscite, ribellizzi sta città? Signori, chi può fa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Gian Costello. Nessuno può sapere.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in danno vicolo, mi stamazza l'ombericolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guardà, quando l'hanno messo sotto non ti arriva più a salvà. Ma a scansare il precipizio l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre gli escio guardie coppi secolo. E ogni zip il corso pubblico ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete vrella? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e ti scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado parte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, ogni volta m'annamore te.
0: Giuseppe Di Stefano, A Vucchella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Viena, manzona.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tullio Pane, Napoli e su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
2: Madre!

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Ma l'una pisa, zerti pumarola, una pianta, i rosa tenera e gentile. A ovviente, una camisa e due lenzuola. Questo è il balcone tuo. Tu questo sì, c'era sella, c'era sé. Vinto tempo il limone, mi rialasta.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Amato, silenzio cantatore.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
4: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: a sulla sul numero was. Ah!
1: Piscatori stumari pusillica, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime, po' Maria, calontane, ma stai.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello voi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi Friulane, e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
5: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Lina Resal, Cioccolatina mia.
2: Io non ho visto

una sfogliatella di Goblin. Di Goblin.

tu non mi ardori abbattute te ben alla mente vada va te tu si una sfogliatella di caflisse ti capisce sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo, vuoi ti scusare.

0: la sfogliatella di Coppice, di Coppice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa. Cioccolatina mia, tu sei una sfogliatella di Coppice, di Coppice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa. Cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Ho scelto un nome eccentrico. Ninì Tirabuscio. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Tirabuscio, mai più ti rivedrò.

Armando Gil. O 4 maggio. Let's

0: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Renato Carosone, La Pansè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alberto Berri, a gelosia.

Maria Rosa. Fresca, fresca.

che bellezza, ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così verso che sola, sola.

scalza, ha gemito 23 ventilatori, si veniva a bambora, e lo rico dica, sta, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è l'inferno, sì, ne parlando dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sono assurda. Ti guadagna la salute. Che piacere!

stanza da dormire, c'è misero gli azzi, con piacere, guagnate, come addorsa chi ha così, come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma granito. A botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così basta che sono assurda, si guarda.

0: chiamo magari. Stiamo contento, dico a navi che fa, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: A tengo si.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportavo

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, c'è metta mezza grana e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Ma io moro, se non becamo legnato. E chiamo magari.
2: Famo contento, vi. I quando navigo e po', non dico niente più.
0: Voglio un messaggio.

a mezzanotte. E custu mandolina i canta a stu barcone chini e rosa. Saglien a dura arancia tutto giardino. E sta doce ven a profumà. O rosa meia, si dorme chi sta fata scetata cu questa serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gina Lollobrigida, a francese.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così piccerilla, vado a mangiare se vasa pizzichilla.
3: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

dispettosa, si gagna paese andarne mai più. Bionda e barra la cosa, ma sposa l'inglese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Teresa De Matienzo, i palloncini.
2: Ma fai proprio a capire che stai in gustosa. Ho fatto che la

fantasma, quando ne ha fatto una frisca non ne

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Mo non so chi concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma son nato con Timola, metta a coppa, chi voglia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana,

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola De Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Dusolina Giannini, O sola mia.

ragionà. Io cantaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa: ah, sei una bontà. Non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te, mentre cliente a coppa seggio zombe e dice: ma chi è? Tu quando

0: bocca rossa che sfizzi e va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Sei una bontà. Sei una bontà. Sei una bontà.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini.
2: Dringate, dra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: E la nottata stella, terra di Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mezza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare a Guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

aveva la straica e poppa aveva la bicchiera, ma non se ne menta a me. Quando era una picciarella, passiava minta burtella, mocate fatte

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro 40. Ve serve niente più.

Take it like

Sin no tu bandera, buenas noches.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, padrono do mare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non trova nessuna conferma l'allarme su possibili attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Non serve gettare altra benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, denunciano sconfinamenti di velivoli e droni Moldavia e Polonia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il contestato decreto sul tetto agli alunni stranieri a scuola, annunciato anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Una ragazza italiana di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera mentre camminava nel centro storico di Salerno. Non è grave, in corso accertamenti e ricerche. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nation League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. La rassegna continentale scatta stasera con 4 gare, tutte alle 20:45. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Michele Cimato Michel, Guapparia.

sta Luciana che passa e spassa, scialli, lussa, pettenesse. Poi una settimana mi faticasse, poi a fermasse, le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vaso, goppa pettenesse.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone, e Spingolo francese.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Domenico Modugno, Sol, Sol, Sol.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, loro non può sta. Ah, tu hanno un po' capito, capo forse tenia io.

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, causa, notte e giorno.

0: sta società a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta vorre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinilla, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, sta lì. Chi ma governa, è roba che s'apprezza, e la sì. E tu con tanti stanno vuoi correre, vatti!
1: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiù ne vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi passa. A Capemonte, a Vimma fa pace.
2: Ma tu sono a te, rintano giardini e la Capemonte. A tu ci passammo eternamente, e lo signore.

cucinando, io farò fuori.

mondo quando tu sta poco. Io non mi sembro un gran bell'uso, cosa c'è malinconico e felice. E tu mi sospirasse, tu

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Enzo Romagnoli, in A chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri, napoletana.

0: tuo vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Quasi la metà degli italiani, 24,8 milioni di persone, non ha redditi o non li denuncia, pertanto non paga tasse. Solo il 18,7% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiara redditi dai 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. Crosetto getta acqua sul fuoco rispetto al presunto allarme CIA per possibili attacchi di droni russi a paesi mediterranei. Non c'è nessun riscontro, dannoso alzare la tensione, dice il ministro della difesa. Sarà affidato lunedì prossimo l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il monumento resterà chiuso per lutto fino a sabato. Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato e non nella tradizionale giornata di domenica. Oggi nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale Antonelli. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
5: Rosetta Pampanini, Cor ingrata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella l'occhia mia va presentata. I mono saccia si va na corgita, ma questi male frigida non si deve parita. Sotto tenito zucchero e a coppa marsita, ma è tanta che ha già avuta, è tanta.

invece ve riscaldà caffè squisita. O oh, bella casi pura ve gelata, si dà delizio do caffè granita, facendo

0: canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota sì. Cadù o chiama Ciccio o un tuona. Cadù o chiama Peppa o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Com'è che?
2: In un capisco e vota. Che succede? È che la casa vera non sa credere, non sa credere. È nata una creatura nera nera e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gianni Poggi, voce in otto.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: D'Usolina Giannini. La fiera del Mastandrea.

0: dalle sta e chiacchierei solisse sto cucchiere. Capiglio cuore mio po' furastiera. Signori, quando riuscite le bellezze di sta città? Signori, chi può fa fa? E non si fa capace sto cucchiere. Si chiagna, o cuore, non è furastiera.
1: Sbarca a Napola un malogran signora, un malogran signora. Cambai t'andanna America, cambai t'andanna America, mo Dio conosci più, povero donna. Ma chi è? Tu pura dire, la murata da città, o su lente, o cucina. Signori,

Monsieur, dite così, maga. Monsieur, dite così, maga. Ma un burattiero dite a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facettera sul mulato, quando a coppia innamorata, fino a

0: E stai un po' bombara, allora dove sta cara, chi tu cora? Signorine, che non le dite, se per l'istessa ci sta, un soletto, voi cagnite, signori, chi vuol fa qua? E non sa fa, capace, come c'era.
1: Canzoni napoletane.
2: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Quasi la metà degli italiani, 24,8 milioni di persone, non ha redditi o non li denuncia, pertanto non paga tasse. Solo il 18,7% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiara redditi dai 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. Crosetto getta acqua sul fuoco rispetto al presunto allarme CIA per possibili attacchi di droni russi a paesi mediterranei. Non c'è nessun riscontro, dannoso alzare la tensione, dice il ministro della difesa. Sarà affidato lunedì prossimo l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il monumento resterà chiuso per lutto fino a sabato. Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato e non nella tradizionale giornata di domenica. Oggi nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale Antonelli. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Renato Carosone. A Luciana.

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io sensi che non posso più campa. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, ma tenisse.

0: Stop ad tenis.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana. Sergio Bruni, Palomme Notte.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Bruno Venturini, La Tarantella.

0: Ca certi voti penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Giuseppe Anselmi, O solo mie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi buffiata, vega che morrita. Perché mi ho facito? Uè, chiama a Francossà.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Francesco Albanese. Che il

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Uvesuvio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tra Stati Uniti e Cina grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro, nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ma quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai. Più bella. E come a mo. Come mi scordo uscire. Tutte le canzoni. O mare, come mi scordo. E Napoli. Come mi scordo di mamma. Come mi scordo. E te?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Metropolitane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Pina l'amara, a ritirata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Isabella, ti ritumba.

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Vaga trovando una cascia forte. Indovinata per una faghi. Non tenga titolo, non vivi rendita. Non c'è un vestito o quella me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio. Me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata sì o fantasma d'ho passata, pronti sapendo a casa e presentata, si può, si può, si

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Ernesto Del Muro Lomanto, Piscatore Pusillaca.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone. Che lalla!

lo mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? Per me è destino. Per sto che bella. Tanto ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Simme Napole, paisà.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Movo conto. Movo dico perché sono venuto qua. Tupu tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa. È un bese. Voi la vita fa restare.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria del Rio. Tira e molla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto che prevede un tetto del 30% nelle classi al numero di bambini stranieri non italofoni, sanzioni ai genitori se non parlano italiano, multe per il burka. Nessun riscontro all'allarme del giornale spagnolo Il Mundo su presunti piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto.
3: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
2: Tra USA e Cina, grandi progressi sulle relazioni commerciali, così Trump al termine dello storico bilaterale alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, insieme per promuovere il benessere dell'umanità, ha detto il leader cinese. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nation League, gli azzurri di Mancini affrontano domani a Roma il Belgio, nel girone anche Turchia e Francia. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
5: Alberto Amato, Usilla.

Io me ne sbaglio a fianco a te, da tu la nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole, padre

la via da gioventù, quando tu la casa sull'ata non si può ne scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone

Maria sente le rute di le braccia mi è caduta e mi ha passato e maledetta sì. Poi non stiamo a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa sta.

0: calomma più felice me.
1: Bruno Venturini Campagnolo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'abbraccio, da murriata nera.

0: Oh, ben amir, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti e fa carriera. Per farla fa la vita alla signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla tesciura, e me la accarazzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.
1: Quando dintasti braccio,

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette.

una partita stana mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimma chi ti trappena, dimma quasi catena, saggia me li aspettò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo nel complesso discreto sull'Italia, anche se con nubi alte stratificate in aumento a partire dalle regioni settentrionali. Arriva infatti un nuovo impulso di aria più fresca da nord che poi nella notte tornerà a impegnare il versante adriatico con acquazzoni temporali tra Romagna, Marche e Abruzzo e in estensione anche al sud entro la mattina di venerdì, fenomeni localmente anche di forte intensità soprattutto sulle aree interne. Mentre il nord e l'alto versante tirrenico rimarranno all'asciutto con annuvolamenti comunque diffusi in Valpadana venerdì mattina. Rapidamente questo fronte si esaurirà nel corso della giornata di venerdì, ancora un po' di variabilità all'estremo sud fino a sabato, specie tra Sicilia e Bassa Calabria, ma sul resto d'Italia il tempo migliora, rimonta l'anticiclo nel weekend, dunque temperature inizialmente in calo ma poi torneranno ad aumentare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Dino Olivieri, Tucano Chiagna.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Sergio Bruni, com facet mammat.

casa si più, chi da cagna, e già che tu sei nata cantatore, vai cantati.

Accidrice che la pronomma, tu guarda che là, e si visto qualcuno fosse amora, cagna con omma di, fatua in errore. Canta con me, canta con me.

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Ho sentito sto calore. Mamma bella. Sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passai urnata in dall'acqua a Margellino. Malz e 7 a mattina. Perché mangia a rinfrescare.

guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Dana Ghia, Scurdammaso i Cosromun.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette. Tutti

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mare del Rio, padrone do mare.

ma legge sta malinconia e sape che mi perde quest'amore. Mi fa una smorfia finta d'allegria e poi mi stringe forte in coppo cuore. No, non lo dica, un male che mi fai. O campo o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Marisa del Frate, voglia te.

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracino.
1: Lo Guarracino che chiedeva a mai.

La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, incantata resta lo marito. Se ha

sapeva de posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che aveva impiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliai a farfariello, iette.

carino, io per cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portai, cammiesa la piazza, te lo incontraia, se la ferra poco mattino, e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata e tu fate taffa da milione, le deve paccare su cuzzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza e connessa, cervecchione, si muta in ossa e la macca ossa e pilossa. Venimmo in cena calore, amore, pari.

pure correvano a strisce da stupartite da chi li pisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che gente c'è d'acchiata, scurmatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongol, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, voce, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa e rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadore e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, vopa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scalzo, zuoccola e colle scarpe, sconciglia, gamma e ragosta, venere infine colle poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, lì barrata, ammali una, lì patrata. Morza e pizza, cabbali una, adluvio la sucuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Oreste De Bernardi, addio suono lontana.

0: Daniele Pace, Piccirè.
1: Piccirè, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.
2: Lascia qua.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provi.

0: fotografo, fatto fotografare.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Peppino Gagliardi, Palomma d'Oro.

0: canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: spontaneamente. Brigida, Brigida, mi fa impazzire, mi hai rapito il cuore, il corazon, proprio proprio il cuore, ti ho detto il corazon.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Alberto Berri. Vorria.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gilda Mignonette, O vol e de pineta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Mario Trevi, Settembre con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

Ma son briacati sol, ma son briacati mare. E l'occhio, este figliolo, li varca di lampar. Ma tremmana e parola. E voi sapete che? Ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolel,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Alberto Berri, sincerità.

0: canzoni napoletane, tutta per me.
1: Ah, com'è bella stagione, senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina, fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda affianco a te.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Furturella.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe De Luca, Oi Luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, 4 maggio.

Ist, io misi il rosa. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa. E ninna scontrusa. Scontrusa non è.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Evanova, Monasteri Santa Chiara.

arrivata, ma vorrei partire stasera. Lontano, no, non c'era senso in

0: Canzoni napoletane. Voglio a te.
1: Franco Corelli, Coran Grat.

0: canzone a chiarastella.
1: Thank you.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulità.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa. Serenata su Rient.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tu, ma decista sina seri maggia, e mo ti lo curaggi ma la sa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista, voglio bene solo a te, e tra man ma giuraste, con una mano in coppo cor, non so scort, o prima amor.
2: Quando viene appuntamente, guardo mare, guardo fronne, se te parlo non risponde,

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Enzo De Muro Lomanto, Manella mia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, Rosa, Miezze Rose.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. A tazze e caffè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Si mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella Street, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i te va sa.

Caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sa quando non bicchiere. Sospira e fa. Sei una bontà.

poi Bocca Rossa che sfizziete va sa, sino a Popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, se fosse dell'infaccia mi fanno sfrenzia, e dopo l'essere a 3000 vase, 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire una scossa, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet, e ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una

0: poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gabriele Vanorio, O Solo Mia.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fausto Cigliano, a città e Pollacianella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Domenico Modugno, la donna riccia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
1: Vorrei sapere perché se m'avete dito

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fausto Cigliano e Mario Ganci, La Somme, Sœur Marie.